Affacciata al balcone, per la strada c'è desolazione. Ti aspetto impaziente contando le ore, come un condannato che attende la morte. Punta alle 4 in stazione, ci diamo un bacio, mi passi il borsone. Il tuo lucido labbra profuma di rose, mentre le